baila la vigilia, e non te sai re pilla tua, vai baila la vigilia, non te sai re multiraire, vai baila la vigilia, e non te sai re pilla tua.